sta con la regina dei più metà. Ragazza, qualche ragazza, quella gioca meno. Me l'ha vista una mattina con la regina dei più metà.

0: non l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farei un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, a padron siamo tutti morti.
0: Fanne di...

mia, la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia si salterà, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, mamma mia.

unico piacer com'ha. Già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, unico piacer com'ha. Già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, bella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sa. Viva il ballo, tondo, tondo, sono re, somma, so, il più bel piacere del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, già la luna nel suo mare, mamma mia, si salterà, fica.